non avere paura. Ma la nostra fede è debole, Signore, e siamo timorosi. Però tu, Signore, non lasciarsi in balia.